0: Change your style. Sleep like that.
1: Enra, na ne ni chrefem.
2: Anche,
1: na odani nchemu.
2: Ah, wa mane na mba kusura ku wiem.
1: Hey,
2: ase di ochi ya dainka.
1: Se abo frambe da sa, na chrese ne hon tono.
3: Baby love diapers. Hey, ya mwoto. From a film, ne wamo fra hona mhobay. Ya mwamo fra nya na, shi chinchemu. Na wosu wenya asomdwe.
4: FDA, aji edwe di inkra toya tum.